0: Hola, mi gente.
1: Ciao, amici.
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
1: Il mondo dell'immigrazione in Italia.

0: Ciao a tutti, amici radioascoltatori. Siete in ascolto del programma Hola mi gente, ciao amici. E oggi voglio presentarvi un'opportunità straordinaria per coloro che desiderano richiedere il permesso di soggiorno a lungo termine o la cittadinanza italiana. Si tratta del Centro di Esame di Lingua Italiana Cieli Pandora. In questo centro è possibile fare l'esame di lingua italiana di tutti i livelli. I più richiesti sono quelli per il permesso di soggiorno del lungo periodo e per la cittadinanza italiana. Il Centro di Esame Cieli Pandora è diventato un punto di riferimento per chiunque voglia ottenere la certificazione linguistica indispensabile per la richiesta del permesso di soggiorno a lungo termine e della cittadinanza italiana. Questi certificati sono riconosciuti dall'Università per Stranieri di Perugia, quindi sono certificati ufficiali che non hanno scadenza e hanno validità in tutto il mondo. La certificazione linguistica che offre il Centro di Esame Cieli Pandora rappresentano quindi le chiavi fondamentali per l'accesso alle nuove opportunità che offre da una parte l'essere cittadino italiano e dall'altra avere un permesso di soggiorno del lungo periodo.
1: Italiano certificato.
2: Prepara il tuo futuro con l'esame di lingua italiana B1 per la cittadinanza.
3: Non rinunciare al tuo sogno di ottenere la cittadinanza italiana a causa della mancanza di tempo.
2: Puoi studiare quando e dove preferisci, utilizzando il tuo cellulare.
4: Non perdere altro tempo, contattaci oggi stesso per ottenere informazioni sul nostro centro di esame. Possiamo aiutarti a superare l'esame di lingua italiana B1 per la cittadinanza.
0: Tramite il sito italiano certificato

0: sito internet specializzato, le persone possono accedere a materiali didattici, esercizi, spiegazioni grammaticali e video lezioni comodamente dal proprio cellulare. Questo materiale è stato pensato per favorire un apprendimento efficace e piacevole, ma soprattutto senza limite di orario e quindi senza compromettere il lavoro. Infatti, pensiamo che moltissime persone hanno difficoltà di orario per poter assistere alle lezioni di lingua italiana nelle diverse istituzioni che impartiscono anche a livello gratuito queste lezioni. Purtroppo il lavoro o gli impegni familiari, pensiamo alle donne che devono badare i propri figli mentre il marito è a lavoro e quindi non possono assistere alle lezioni in presenza. Per cui chi si iscrive tramite il sito Italiano Certificato all'esame di lingua italiana può prepararsi tranquillamente durante il tempo libero. Le video lezioni, per esempio, sono un aspetto particolarmente interessante. Attraverso queste lezioni, gli utenti possono conoscere la tecnica dell'esame direttamente dal proprio cellulare, tecnica che spiega le modalità delle domande e delle risposte dell'esame di lingua italiana, che non sono semplicissime. Quindi attraverso queste video lezioni chi si iscrive può conoscere in anticipo questa tecnica ed essere pronto a sostenere l'esame della lingua italiana.
1: Esame per il conseguimento del certificato di conoscenza della lingua italiana. Livello B1. Prova di comprensione dell'ascolto.
0: Adesso parliamo sui livelli di esame più richiesti dai cittadini stranieri. Il livello B1 è fondamentale per coloro che desiderano ottenere la cittadinanza italiana e quindi il passaporto italiano. La cittadinanza italiana può facilitare il ricongiungimento familiare e consentire ai membri della famiglia di vivere e lavorare legalmente in Italia. Ottenere quindi la cittadinanza italiana offre una serie di benefici, tra cui l'accesso a tutti i diritti e le opportunità di un cittadino italiano, inclusi il diritto di voto e la partecipazione alla vita politica del paese. Con il passaporto italiano è possibile viaggiare liberamente all'interno dell'Unione Europea e di beneficiare dei trattati e degli accordi di cooperazione tra Italia e altri paesi. In definitiva, ottenere la cittadinanza italiana attraverso la certificazione linguistica non solo apre le porte a nuove opportunità lavorative e di integrazione sociale, ma fornisce anche la possibilità di avere un passaporto italiano e tutti i vantaggi che ne derivano. Mentre il certificato di livello A2 serve per non dover rinnovare annualmente il permesso di soggiorno e la stabilità e la tranquillità che questo offre ai cittadini stranieri. Infatti, molti devono rinnovare ogni anno il permesso di soggiorno e questo vuol dire dover affrontare regolarmente procedure burocratiche complesse e potenziali ritardi nell'ottenimento del rinnovo. Non dover richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno ogni anno comporta un notevole risparmio di tempo e di denaro per i cittadini stranieri. Non sarà quindi più necessario compilare moduli, raccogliere documenti, pagare tasse di rinnovo e attendere lunghe code presso gli uffici competenti. Ciò permette ai cittadini di poter concentrarsi in altre attività e ridurre gli oneri finanziari legati al rinnovo del permesso di soggiorno. Quindi il permesso di soggiorno a lungo periodo garantito dal certificato linguistico di livello A2 consente ai cittadini stranieri di accedere a una serie di diritti e di servizi in modo più agevole. E ciò include l'accesso all'assistenza sanitaria, l'iscrizione alle scuole, l'apertura di un conto bancario, per esempio, e altri servizi. Quindi i cittadini che hanno questo permesso di soggiorno potranno, godere di questi diritti senza interruzioni e complicazioni legate al rinnovo annuale del permesso di soggiorno. Abbiamo parlato sui due livelli di esame più richiesti dai cittadini stranieri. Un altro livello ancora è quello denominato B2. Con questo livello invece si può accedere allo studio universitario. Inoltre, in molte regioni italiane viene richiesto per accedere al corso, per esempio, della patente e ai corsi di assistente sociale.

0: In un mondo multietnico, inevitabilmente siamo in tante. Tutte diverse, ognuna con il suo fascino e la propria identità. Ma è pur vero che, tra queste, alcune hanno un carisma irresistibile. Ne ho sentite dire di tutti i colori su di me, che sono armoniosa, dolce, piacevole, femminile, seducente. Perdonate la franchezza, ma so perfettamente di essere bella e di fare un effetto molto particolare sulla gente. Ammalio studenti e studiosi di tutto il mondo. Scienziati, musicisti, designer, viaggiatori, chef, amanti dell'arte e della cultura. Tanti mi confessano che trasmetto loro il piacere della bellezza. Altri dicono che sono molto musicale e regalo benessere con le mie vibrazioni. Sarà forse per questo che l'opera è nata nel mio paese. Sono una che lascia il segno e con orgoglio vi comunico che nella competizione mondiale sono arrivata quarta. Conosco gente di tutte le età che si avvicina a me per i motivi più diversi. Pensate che sono stata scelta anche dagli angeli del paradiso. Comunque mi presento. Io sono la lingua italiana. E voi cosa aspettate a studiarmi?
1: Quindi vi raccomandiamo, iscrivetevi al centro di esame Celi attraverso il sito italianocertificato.it, sito che abbiamo già detto ha delle ricche risorse didattiche, delle video lezioni disponibili per imparare anche la tecnica della risposta dell'esame. E quello che non abbiamo detto è che il gruppo di insegnanti sono sempre pronti a seguire gli studenti non solo attraverso la piattaforma online ma anche tramite le chiamate telefoniche. Potete anche nello stesso sito trovare un numero di telefono dove contattare l'insegnante per avere una guida più personalizzata se vi serve. Se siete invece in grado di farlo da soli, meglio ancora, vuol dire che siete preparati per sostenere l'esame di lingua italiana. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, amici, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che l'informazione relativa al centro di esame Celi Pandora la trovate anche nella pagina Facebook della nostra trasmissione. Quindi Radio Vaticana, hola mi gente, ciao amici. Questo programma invece è possibile riascoltarlo ma anche scaricarlo tramite il sistema podcast della Radio Vaticana. Ad ogni modo, tutte le informazioni relative li potete trovare nel nostro sito internet. Vi ringrazio ancora dell'ascolto, vi lascio con la buona musica italiana.

0: Estás sintonizando 1300 AM Radio Fe y Alegría desde Asunción, Paraguay.
1: Non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questa mia sinfonia d'amore, My Symphony of Love.